0: Musica, musica, musica, musica, liozza, gallina, gallina, gallina, gallina, danzi. Musica, musica, musica, musica, paia, musica, lirica, transiut.
1: Musica, musica, musica, musica, liozza, gallina, gallina, gallina, gallina, danzi. Musica, musica, musica, musica, paia, musica, lirica,